e misera ci veni pia me. E ho pietà, veni pia na me fisso. Sa di ma se cum cani ma io votan.

quella mischumai che pare gli altri idea. Quanta la massa da pisa, spatri la mano, spiegare. La seta nel suo avrio, la nasi